tui ariuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.